facendo concesso di apprendere il senso di chiederci scusa con un compromesso e trovare

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me. Mi devi ancora un ritorno.

Nella testa girano pensieri che io non spengo, non è uno schermo, non interagiscono se li tocchi. Nella tasca un apparecchio che è specchio di quest'inferno, dove viaggio, dove vivo, dove mangio, con gli occhi. Sono fiori a scarabocchi, un quaderno, uno zaino come palla al piede, un'aula come cella. Suonerà come un richiamo paterno, il mio nome dentro la pelle.

cazzo no. E allora ti dico un trucco per comunicare, trattare il mondo intero come un bambino distratto. Come un bambino distratto davvero è normale, che sia più facile scrivere che cercare un contatto.

0: 13 anni o 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: 98.5
2: 2 000 FM.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a

Porterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione, l'ultimo treno prenderà.

che nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte mentre qualcuno mi guarda e qual

era il cielo, sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. Esercitava continuamente per sviluppare quel talento

esattamente la consapevolezza mista ad una dolce sicurezza.

spedita per la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza si sente crescere dentro l'amarezza perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto

giudizio universale sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali li vedo al rallenti miliardi di vite mentre guido il meteorite sto puntando lì

in cima al mondo sopra tutto e sopra tutti quanti sogni in un secondo li ho distrutti e vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte forte come un gigante e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero e se devo dirla tutta ci ho creduto per davvero